Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

storia e le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali e i tuoi capelli che sono fili scoperti.

dei tuoi capelli che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, dei tuoi capelli che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

improvvisamente. Eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa. Siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa. Siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

be honest, I was just

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti. Ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

da te, stavo senza cash. E voglio vivere col rap, ma devo vivere sul web, è come vivere sul set. Se inventassi una storia meglio di questa, senza la noia cliché dell'adolescenza, scoprire che a gran parte non interessa. Io ho scelto l'arte per vendere la mia merda. Ma se tenessi ogni cosa nella mia testa, voi potreste pensare che sia normale, che vi sorrida con tanta delicatezza, e non sapreste perché non vi faccio male. Io voglio una barca grossa come una casa, e volevo solo una casa fra grossa come una casa. Ma una sola stanza in due quant'era piccola, la notte il letto scricchiola e al mattino ci si sfasa.

direi che lo saprei se fossi ok. Ma non direi che sei flirt, le sei shell, sono ok. Ma poi chi sei? Boh, io me lo chiedo ancora. E da più o meno allora io non mi siedo a scuola e vado a 100 all'ora. E ho avuto qualche contrattempo, ma è sempre meglio che essere sempre onesto.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Ciao a tutti, Attilio e Carlo, parte come ogni sabato alle ore 12.30 naturalmente su Radio Start, Radio Linux, in queste giornate a dir poco afose, e noi cerchiamo di dare informazioni sul mondo dell'open source e del sistema operativo Linux. Ricordiamo che questa puntata, così come le altre, la potete trovare anche in versione video su peertube.1 nel mondo del Fidiverso, basta cercare Radio Linux, oppure su YouTube, basta cercare Radio Linux e mettere la relativa data. C'è anche la versione podcast di questa puntata che trovate nel sito web radio radiostar.it, e siamo presenti anche su Mastodon.1 sul livello segreto, c'è la replica del lunedì mattina alle ore 10.30. Anduino S, questa è la distribuzione che abbiamo provato durante questa settimana, nella sua versione 2.0, è una versione che si è evoluta e anche parecchio rispetto alla versione precedente, per delle scelte che sono state fatte in maniera netta proprio dallo stesso team. Utilizza i pacchetti Flatpak, utilizza i pacchetti Deb, non utilizza, almeno da quello che si capisce, tranne nell'ambito della distribuzione base, che è una Ubuntu 26.04, pacchetti Snap. La grandezza di questa distro è di 2,53 GB, e io, per creare la penna USB, quindi per procedere alla relativa installazione, ho utilizzato Ventoy, che è un software di cui ho parlato diverse volte, che in molti casi va bene, è anche più semplice, nel senso basta trascinare la ISO che vi siete scaricati sulla pennetta creata con Ventoy, e quindi ho proceduto all'installazione che è andata liscia come olio, un po' perché tanto è quella di Ubuntu e Ubiquiti, e poi un po' perché è una installazione almeno diciamo chiara. Bisogna scegliere la lingua, ovviamente lingua in italiano, bisogna mettere la relativa tastiera. E poi ovviamente bisogna decidere come connettersi alla rete, sia Wi-Fi che Ethernet, e vengono viste in ambedue i casi, e quindi bisogna anche decidere, questo secondo me per questa distribuzione è veramente necessario, di installare software che provengono da terze parti, e inoltre bisogna decidere dove deve essere installata la relativa distribuzione. Io l'ho fatto su un SSD di circa 120 GB, per il resto come al solito mettere il fuso orario e relativa utente e password. Alla fine, che cosa si ha? Si ha una distribuzione che ha un ambiente desktop fortemente e simile appunto a Windows, con GNOME 50, ovviamente 64 bit, sistema grafico Wayland, e anche come kernel, siamo lì, il 7, il kernel appunto è il numero 7 e 27 generico. È una distribuzione che caratterizza la sua vita proprio da delle scelte che sono molte volte di carattere estetico. Infatti c'è un'applicazione che poi va a modificare l'aspetto della stessa distribuzione, si può scegliere lo stile della relativa barra, poi i widget che vengono utilizzati nell'ambito della stessa distribuzione in maniera immediata, in questo caso possiamo avere per esempio il meteo e la rete, e poi ovviamente si può scegliere sia la schermata di accesso che lo sfondo. Altri elementi importanti sono il fatto che questa distribuzione, proprio per essere costruita ed essere simile a Windows e invogliare chi viene dal mondo di Windows a fare il salto e provare Linux con questa distro, e utilizza come estensioni già installate Dash2Panel e anche Arc Menu, in modo che sia tutto abbastanza facile per chi proviene da quel tipo di mondo. Però fa anche delle scelte particolari per dei software che vengono utilizzati. Per la posta elettronica, per esempio, non c'è né Evolution né tantomeno Thunderbird, ma c'è Gary, che è un software più leggero.

guarda i file torrent e poi abbiamo Remina per la connessione desktop remoti. Ovviamente ci sono dei software che non devono assolutamente mancare in qualunque distribuzione, soprattutto filo Ubuntu o che è derivata da Ubuntu, e cioè il software che riguarda l'installazione dei driver, anche perché se questa distribuzione è rivolta a un pubblico che viene da Windows, si suppone che il pubblico che viene da Windows utilizzi magari un portatile non fisso. E elemento importantissimo è che tutto l'hardware sia riconosciuto al primo avvio. Quindi con i driver aggiuntivi e con il software degli aggiornamenti tutto si va a semplificare per l'utente. Questa è una scelta fatta dalla stessa distribuzione. Inoltre c'è la parte audio che è abbastanza minimale, nel senso che abbiamo un registratore audio e poi c'è Celluloid, come abbiamo detto, che per aprire e utilizzare i file video. Il software che viene utilizzato ovviamente è quello tipico della gestione dei relativi pacchetti. Ripeto, questa distribuzione utilizza pacchetti Flatpak e anche negli aggiornamenti mi è sembrata abbastanza precisa, senza nessun tipo di problema, e soprattutto ho notato che è molto più leggera rispetto a quelle che ho provato e che utilizzano appunto GNOME come ambiente desktop. Questa distribuzione poi si pone anche come diciamo punto di riferimento, almeno per quanto riguarda il mondo della autonomia dell'individuo, in quanto viene a eliminare qualunque situazione di telemetria che si può verificare nell'utilizzo della distribuzione Linux. Poi in realtà ci sono dei software che mancano. Io per esempio non ho trovato LibreOffice, ovviamente può essere installato, e soprattutto in questa distribuzione va a togliere qualunque tipo di riferimento che può essere effettuato nei confronti dell'individuo. Quindi proprio l'elemento della libertà è fondamentale. Questa porta Arduino 2.0 ha abbandonato degli script che c'erano prima nelle versioni precedenti e adesso è diventata, diciamo, più filo ATP, nel senso che segue gli aggiornamenti, gli upgrade, quindi è una distribuzione dove in questo settore la mano di coloro che stavano procedendo appunto alla scrittura della stessa distro è stata molto più soft, nel senso che sono stati tolti molti script che invece guidavano le versioni precedenti. Quindi è cambiato proprio diciamo, la struttura di questa distribuzione, anche se poi in realtà non si vede dal punto di vista estetico. Tra l'altro si sono verificate diciamo, delle aggiunte per quanto concerne le lingue. Ovviamente è supportata la lingua italiana e poi c'è anche una rivisitazione almeno estetica di Grub. Poi si parla anche di altre lingue che sono state aggiunte, come per esempio finlandese, greco, ucraino e così via. Quindi, per che dire di questa distribuzione? Io l'ho provata e devo dire che come distro mi ha sorpreso, perché pensavo che fosse più pesante, invece in realtà è molto leggera, può essere utilizzata tranquillamente anche su PC che hanno 4 GB di RAM, e poi tra l'altro esteticamente è vero che ricorda Windows, però non lo fa in maniera così, diciamo, sporca, una copia e incolla come ho visto in molte altre distribuzioni. Quindi magari per chi vuole provare Linux e proviene dal mondo di Windows, Anduin OS è una buona possibilità. Per cui se volete potete andare sul sito di anduinos.com e vi scaricate la relativa ISO e potete anche scaricare magari Ventoy o Etcher per creare la penna e quindi procedere all'installazione.

0: E bentornati ad una nuova puntata estiva, anzi direi torrida, anche da parte mia. E come di consueto vorrei iniziare con le due distro che tengo d'occhio, anzi, per Maculu, bene o male mi sono messo da parte un piccolo aggiornamento. Per quanto riguarda Sparky, invece, mi pare che non ci sia niente di nuovo sotto il sole, e ragion per cui procedo a tradurvi all'impronta. E quello che mi sono segnato fa parte delle newsletter, chiamiamole così, che mi manda Raimer attraverso Patreon con i mega paccioni del giorno. Anzi, devo dire che il ragazzo si sta scatenando, però, ahimè, non riesco a riportarlo sulla retta via per quanto riguarda il discorso Makulu basato su QT. Comunque, questa è la parte di newsletter che riesco a capire anch'io, è quella fatta for everyone, per chiunque. Quello che è cambiato, allora, adesso l'intelligenza artificiale pianifica prima di scrivere codice. Prima, quando chiedevi a Lettra di costruire o cambiare qualcosa, si sarebbe già si sarebbe solamente tuffata a testa in giù, leggendo i file, facendo i cambiamenti e sperando che nella riuscita di queste cose. Per dei piccoli lavori va, è pure ottimale come cosa, però. E per qualsiasi cosa di più grande potrebbe tralasciare un contesto importante, cambiare dei file che non dovrebbe, oppure produrre qualcosa che non corrisponde ai vostri desiderata. Adesso c'è una modalità di programmazione vera e propria ed è attivata quando si apre il codificatore di Electra, chiamiamolo così, o comunque l'Electra Coder. Ecco cosa succede quando tu descrivi un compito. 1. Ti chiede un po' di domande all'inizio. Prima di toccare qualsiasi cosa, Elettra vi chiede da 1 a 3 piccole domande, cose del tipo: qual è l'obiettivo principale qui? Ci sono file che non dovrei toccare, e ci sono requisiti di compatibilità o di performance. Più o meno questo. Per fare ciò si impiegano un 30 secondi e previene tanti tanti problemi. Per roba minimale, per piccoli compiti, salta interamente le questioni e si butta a capofitto come prima. 2. Esplora la tua codebase e ti spiega che cosa ha trovato. Prima di scrivere qualsiasi piano, l'intelligenza artificiale legge i file rilevanti e quindi ti dà ti fornisce un piccolo riassunto delle scoperte, cosa ha trovato, quali rischi ha individuato e se l'approccio che hai pianificato ha un senso. Questa è la tua possibilità di redirezionare o comunque di ripensarci prima che anche una sola linea di codice sia toccata. 3. Scrive un vero e proprio piano e ti chiede l'approvazione. Quindi crea un file projectplan.md nel tuo workspace, che è un piano pieno, o comunque un piano dettagliato, ecco, scritto che elenca esattamente quello che intende creare, modificare o lasciar stare. Tu lo approvi o lo rifiuti con le annotazioni e solo allora inizia la vera e propria codificazione, scrittura di codice. 4. Implementa, testa e verifica automaticamente. La fase sviluppatore è attivata attraverso tutti i passi del piano e esegue i tuoi esegue, ed esegui il test dopo ogni cambiamento, aggiustamento o addirittura failure, quindi crash o fallimento per i fatti suoi, e ti spiega i progressi o comunque come sta andando man mano che procede. Puoi guardare ogni passo e nel log dell'attività. 5. reviewer, un peer-to-peer review, come si dice, un revisore, ecco, controlla due volte qualsiasi cosa prima di dichiarare il compito finito. Quando la scrittura del codice è completo, una fase di revisione separata e fa partire i testi, controlla il codice e la qualità del codice, fa uno scan di sicurezza e compara i cambiamenti rispetto al piano originale e si blocca comunque, si passa alla fase successiva solamente quando tutti i controlli sono passati.
1: E sono uscite due versioni, due nuove versioni di software che utilizziamo spesso nell'ambito di questo programma, ottime versioni di Shotcut e di Calibre. Shotcut è un editor video open source che ha la particolarità di uscire per tutte le distribuzioni Linux, ma anche per Windows e macOS. macOS mi pare che vada dalla 12.12 in poi. E tra l'altro la versione di Shotcut è questa, l'ultima, la 26.6, e tra l'altro Shotcut è quella che utilizzo io per creare i video su PeerTube, quindi anche su YouTube, ed è molto facile da utilizzare per far sì che appunto un utente magari che non abbia delle grandi ambizioni dal punto di vista grafico possa introdursi in questo mondo che molte volte invece è di difficile comprensione. In questa versione c'è il supporto a Vulkan e tra l'altro appunto di Shotcut e ci sono anche delle novità per quanto concerne la utilizzazione di librerie particolari che riguardano soprattutto l'audio, il nuovo FFmpeg e tra l'altro c'è l'annuncio proprio ufficiale che viene fatto su GitHub e che rende ancora di più interessante questa nuova versione di Shotcut, ripeto, la 26.6. E per quanto concerne coloro che utilizzano Windows, c'è la versione anche c'è la versione a 64 bit e c'è anche una versione in archivio zip e sono tra l'altro versioni che supportano anche Windows 10 e Windows 11. C'è il pacchetto Flatpak. Ora bisogna andare a vedere se il pacchetto Flatpak è francamente non ci ho guardato ultimamente, sia l'ultimo a disposizione, e tra l'altro è disponibile anche una versione Snap per quanto concerne Ubuntu. E sicuramente Shotcut uno dei programmi più semplici da utilizzare, anche se quella ha ancora dei limiti rispetto a altre, almeno per chi è più tecnico di me, sicuramente si viene a preferire più KDE Live, eccetera, eccetera. E sempre durante questa settimana, invece, è uscita la nuova versione di Calibre. La versione la 9.10, famosissimo gestore open source di ebook reader e di ebook, scusate, e soprattutto introduce una nuova interfaccia per il content server. Io questa diciamo versione non l'ho ancora provata, però Calibre lo utilizzo moltissimo, non solo per quanto riguarda la lettura di EPUB, PDF e così via, ma anche perché si possono mettere le note, si possono modificare i relativi tipi di formati, c'è la possibilità appunto di effettuare le relative conversioni e soprattutto è utilissimo magari se avete dei vecchi Kindle 4 per esempio o anche giù di lì che adesso oramai non sono nemmeno supportati proprio da Amazon. Invece con questo tipo di software potete fare le conversioni, leggervi i libri che volete e metterli sui relativi Kindle. Tra l'altro è una diciamo, un software utilissimo anche per altri motivi, come quello degli RSS, cioè praticamente vi consente di prendere le notizie che vengono dall'esterno e poi fare un PDF che magari vi fate inviare sulla vostra posta elettronica, oppure potete anche creare un vero e proprio, diciamo, un processo automatico per cui a una determinata ora della mattina, per esempio alle 6, alle 7, quello che volete, Calibre parte da solo in maniera automatica e vi va a scaricare le notizie relative agli RSS che voi seguite e poi ovviamente queste notizie vengono salvate in un unico documento oppure inviate a un indirizzo di posta elettronica. Tantissime sono le capacità di Calibre, anche se qui ci si sofferma soprattutto sul content server, perché è uno dei nuovi obiettivi che si è preposto Calibre, però ripeto anche che Calibre è disponibile anche nelle versioni flat pack. L'unica cosa che bisogna stare un po' attenti è quando si scarica questa versione, cioè la versione in generale, perché le versioni flat pack sono sempre un po' in ritardo rispetto invece a quelle ufficiali che vengono fornite appunto dalla casa madre attraverso GitHub. Quindi magari potete dare uno sguardo prima sui pacchetti Flatpak, magari andare a vedere pure su AppImage perché è possibile che sia presente anche lì. E altra novità interessante è che è stata introdotta anche una versione portatile di Calibre, può essere utilizzata su una chiavetta USB e parte per coloro che utilizzano per esempio Windows 10 in su, quindi può essere anche utile per questo motivo. Però ricordo anche che per chi avesse dei software o anzi computer datati che non possono utilizzare le nuove versioni di Linux o anche di Windows, ci sono nei repository appunto le versioni vecchie di Calibre, quindi che partono dalla versione 1, 2 e così via, dato che adesso siamo arrivati alla 9.10. Quindi effettivamente Shotcut e Calibre sono due grandissimi software. Io vi invito a provarli, magari dopo a fare sapere anche, soprattutto nei loro forum, se ci sono dei problemi relativi all'utilizzo, in modo che i software possano migliorare con il tempo grazie a spunti che possono essere dati dagli stessi utenti.
0: Dopo questa pappardella tecnica, perdonatemi il francesismo, ahimè, dovrebbe essere successo qualcosa perché mi sono spuntato due o tre articoli che parlano degli oligarchi dell'intelligenza artificiale, anche se non ho ben capito che cosa sia successo. E vi segnalo dall'inchiesta.it le avventure degli oligarchi digitali che si credono Dio. E dopodiché, da Centro Culturale di Milano.it, la Repubblica Tecnologica di Alexander Karp, l'alleato di Peter Thiel, ricordiamoci che più che alleato è il direttore esecutivo giù di lì di Palantir. E poi, attenzione perché questo è filosofico piuttosto che tecnico come articolo. E dal Substack di Lysander, Peter Thiel e l'immanenza barra immanenza dell'Apocalisse di Sergio Belardinelli. E questo articolo mi è piaciuto molto, ripeto, si parla molto poco di intelligenza artificiale, tecnologia e quant'altro, però si parla del pensiero di Peter Thiel piuttosto che di Peter Karp, anzi no, Peter Karp in questo caso, Alexander Karp, scusate, viene tralasciato. Nota bene, Peter Thiel è filosofo, laureato in filosofia, quindi se volete affrontare la lettura, mettetevi la papalina, sdraiatevi comodi, comodi sul cuscino e partite. Oh, parliamo di Unione Europea a proposito di Pisolini, perché la Commissione la scorsa settimana ha informato Amazon e Microsoft di essere giunta alla conclusione che i loro servizi di cloud computing Amazon Web Services e Microsoft Azure debbano essere designati come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act, nonostante non soddisfino le soglie quantitative previste dalla legislazione dell'UE. Il parere è preliminare e può essere contestato dai due colossi. Tuttavia, la Commissione ritiene che AWS e Azure, rispettivamente il più grande e il secondo servizio di cloud computing nell'Unione Europea, rappresentino un importante punto di accesso tra le imprese e i loro clienti. Il fatturato è considerato considerevole dalla Commissione e la loro capacità operativa e i loro investimenti sembrano aver superato di gran lunga quelli dei concorrenti. Secondo la Commissione, entrambe vantano una vasta e consolidata base di utenti e sembrano beneficiare di effetti di lock-in e di elevati costi di switching, oltre a un ampio ecosistema che comprende un ricco portafoglio di strumenti di intelligenza artificiale. Tutto questo giustifica la designazione come gatekeeper, che comporta l'obbligo di rispettare norme più stringenti nel mercato digitale dell'UE. Cambiamo argomento, però rimaniamo in Unione Europea e parliamo di qualcosa che, secondo me, almeno da profano, è ancora più magia nera del Bitcoin, però ci tocca affidarci a questo strumento che è l'euro digitale. Dopo aver accumulato mesi di ritardo, la Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo la scorsa settimana è finalmente riuscita ad adottare la sua posizione sul pacchetto legislativo sulla moneta unica, che include il testo per l'introduzione dell'euro digitale, approvato con 43 voti a favore, 14 contrari e un astenuto. Ci sono voluti quasi 3 anni al Parlamento per fare un passo avanti su una proposta politicamente sensibile. L'euro digitale viene strumentalizzato dai populisti per accusare l'UE di voler vietare i contanti e di sorvegliare i trasferimenti di denaro. In realtà non è così. La nuova forma di moneta elettronica sarà emessa dalla BCE e funzionerà sia online sia offline. Secondo la posizione del Parlamento, i pagamenti online verrebbero elaborati tramite un sistema basato su conti, mentre i pagamenti offline funzionerebbero tramite dispositivi di archiviazione locali. La funzionalità offline sarebbe equivalente all'utilizzo di denaro contante fisico, poiché la perdita del dispositivo comporterebbe la perdita del denaro offline, senza possibilità di rimborso. I principi di privacy by design e privacy by default sarebbero integrati nell'euro digitale. Tecnologie all'avanguardia consentirebbero di verificare le transazioni senza esporre dati personali. La BCE non avrebbe accesso ai dati di identificazione personali. Tutti i prestatori di servizi di pagamento, PSP, come banche, fornitori di moneta elettronica, uffici postali e fornitori di criptovalute regolamentati, potrebbero distribuire l'euro digitale in tutta l'Unione Europea. La maggior parte delle imprese sarebbe tenuta ad accettarlo, con eccezione per i lavoratori autonomi e le piccole e micro imprese. Da quel che mi pare di capire, però lieto di sbagliarmi, anzi vorrei sentire il parere di qualcuno che ne sa più di me, quando si parla di euro digitale transazione offline a me viene in mente una carta di debito, una carta prepagata, però ripeto, è una sensazione mia, vado a naso, interpretazione di quello che leggo, perché effettivamente, a parte l'inchiesta e le newsletter di David Caretta, di euro digitale poco sento parlare in giro. Per concludere, vi segnalo che una decina di giorni fa la vicepresidente della Commissione Virkkunen ha incontrato in videoconferenza l'AD, l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook. Per la serie Il bue che dà del cornuto all'asino, vi segnalo un articolo della BBC secondo cui Anthropic accusa il rivale cinese Alibaba di estrarre illecitamente capacità dall'intelligenza artificiale, ma diciamolo, traduciamolo così all'impronta, e praticamente si parla di distillazione e di riuscire a estrarre, distillare capacità di intelligenza artificiale direttamente da Anthropic, da Claude, per utilizzarlo nei propri sistemi, con un sistema con l'intelligenza artificiale di Alibaba. Questo è quello che riesco a capire in soldoni. Poi nella pratica, ahimè, dobbiamo chiedere a qualcun altro, però nota bene, Anthropic comunque ha svaligiato biblioteche e comunque ha fatto leggere a Claude, diciamo così, intere biblioteche, anche senza il consenso degli autori o degli editori, da come ho capito, e poi si lamenta di essere spillato da un rivale.
1: E siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Linux. Vi ricordo che va in onda ogni sabato alle ore 12:30, in replica lunedì mattina alle 10:30. C'è anche una versione video che trovate su YouTube e che trovate ovviamente anche su peertube.1, che c'è una versione podcast che trovate naturalmente sul sito della web radio radiostar.it e che siamo presenti su Mastodon.1 e su Livello Segreto se ci volete appunto seguire. E allora Attilio e Carlo vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo sabato. Ciao a tutti!

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Radio start. Radio start, the heart of music.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds, Like Free.

0: Globster presenta Filelander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Filelander con Globster. Un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica sperimentale. Cominciamo il nostro viaggio sonoro con il nuovo album dell'italiano Leonardo Barbierato. Il titolo è Ex Situ, esce in 7 files per l'etichetta di Augsburg Attenuation Circuit. Ascoltiamo Patchwork 4, frammenti di frizione ecotonale.

Andiamo in Germania con la nuova collaborazione tra RSN e Carsten Völlmer. Organoids esce in CDR, edizione limitata 50 copie per la tedesca Attenuation Circuit. Il brano che ho scelto è Organoids Number 1.1.

da New York Robert Aiky Obrilowie, Manifestations in the Shadow of an Uncertain Land, 12 pollici in edizione limitata per la newyorkese Co Records. Facciamo girare On the Nature of Human Memory.

da Berlino la nuova collaborazione tra Artefact e Kemru. Collaborations 3, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta tedesca The Steel. Facciamo girare Piano Movement 2.

nuovo album per il trio di Montreal Big Brave. In Grief or in Hope esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta di Chicago, Trill Jockey Records. Il brano che ho scelto è Holding Tongue.

nuovo album del quartetto giapponese Mono. Snowdrop esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta di New York Temporary Residence Limited. Ascoltiamo Bells of Ireland.

da Tbilisi Safileaum, Heavenly Hills, LP pubblicato dall'etichetta australiana Good Morning Tapes. Ascoltiamo Heavenly Hills.

andiamo in Inghilterra con Telepathy Transmission 2.0, 5 files pubblicati dall'etichetta tedesca Pelagic Records. Ho scelto Augury, Valerian Swing Remix.

Torniamo in Germania con DJ Kose. Spiralen Extended Play, due files pubblicati dall'etichetta di Hamburgo Pampa Records. Questa è Spiralen.

da Manchester Zed Bias. Biasonic Archives Volume 1, 4 files pubblicati dall'etichetta inglese Biasonic. Ho scelto Tug.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con la nuova collaborazione tra Bot23 e Inoperative System. Espegismo. 5 files in formato MP3 pubblicati dall'etichetta americana Science Cult. Ho scelto Cosa Thing.

torniamo in Inghilterra con Davy. Oblivion Extended Play, tre files pubblicati dall'etichetta inglese Bedrock Records. Questa è It Disappeared Among the Trees.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con la nuova collaborazione tra John Tejada e Laurel Halo. Shade, due files pubblicati dall'etichetta di Los Angeles Platter Recordings. Ho scelto Happy Trees.

Bretagna con la collaborazione tra Batu e Donato Dozzi. Exhale, doppio LP pubblicato dalla berlinese Chic K7 Records. Facciamo girare Drift.

nuovo album del quartetto di Baltimore Horse Lords, Demand to be taken to Heaven Alive. Esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta di New York Rung Intelligence. Il brano che ho scelto è Before the Law.

da Milano, Pianeti Sintetici. Exoverse, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Berlino Samurai Music. Facciamo girare Agilus.

Torniamo in Gran Bretagna con la nuova collaborazione tra Sleep e Malholland. Future Up, 4 files pubblicati dall'etichetta di Glasgow Redstone Press. Questa è Future Up.

Zansi Bass, curated by Shannon SB. Compilation su vinile dell'etichetta colombiana Tra Tra Tracks. Ho scelto il brano di Barbie S. Zen dal titolo GT.

Altra UK Garage con Matic. Strictly Business, 4 files pubblicati dall'etichetta britannica ATW Records. Ho scelto Smooth Operator Don't Like.

da Berlino Fairsight. Photosynthesizing Your Light. Tre files pubblicati dalla londinese Classico Records.

Space Dock Point 03, compilation di 4 files pubblicata dall'etichetta inglese 83. Ho scelto il brano di Linero dal titolo Farrington.

andiamo in Svizzera con Terence Fixmer. This Dark Galaxy Extended Play, 12 pollici edizione limitata per l'etichetta di Lille Planet Rouge Records. Facciamo girare Thousands.

da Londra Russell Haswell. Let It Go esce su Compact Disc per l'etichetta di Vienna Editions Mego. Il brano che ho scelto è To Be So Far Real.

torniamo in Germania con JWDR, Distortion Wave, tre files pubblicati dalla Seesaw Records. Ho scelto Emotion Saturator.

andiamo in Lituania con Plug Tracks, Flights from Vilnius Extended Play, 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Rotterdam Planet Rhythm. Questa è Pressure.

Peter Kutima, canadese, questo è il nuovo extended play dal titolo The Real McCoy, pubblicato dall'etichetta canadese Filth Tracks. Ascoltiamo No Pullin'.

torniamo a New York con il nuovo album di The Beat. Il titolo è Potpourri, esce in 13 files per l'etichetta di Città del Messico NAAFI. Ascoltiamo Assimulate.

Hard Techno Raw 2026 Summer Edition, nuova compilation di 23 files dell'etichetta di Istanbul Noi Gravity. Ho scelto il brano di Demon Fist dal titolo Disco Loud. Globster vi saluta e vi ringrazio, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Everything begins with consciousness.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five,

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Radio Start, la tua web radio. Globster presenta Finlander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Le playlist di Jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente. Restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno.

0: Britpop, Britpop, Showgazer, Showgazer, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

sembrava un accordo. E sui dischi, anche quelli di jazz e di musica classica, sul teatro, i quadri, sulla mia chitarra americana, sui libri, le poesie, ho fatto la cacca sulla creatività degli specializzati, artisti alla faccia di chi non si è mai potuto esprimere. L'ho fatta anche su un albero di Natale. E poi proprio lì sul televisore ci ho impiastricciato la radio, i giornali, le foto di famiglia e le lenzuola del mio letto matrimoniale. Ho fatto la cacca sulle parole, insomma, l'ho fatta dappertutto. Il gabinetto, in fin dei conti, mi sembra proprio il posto meno adatto. E poi, per essere obiettivo, m'è costata fatica. Mi son cacato addosso. Queste parole costano 5.000 lire circa. E dietro queste note c'è la mia sensibilità e lo sfruttamento di mezzo mondo. Mi ricordo una mattina camminavo compagni miei.

minuto. Voglio essere un cane di quelli che fanno l'amore in mezzo alla strada, tra la faccia schifata dei passanti, circondato da bambini liberi e da altri cani come me, e tutti insieme, tutti quanti insieme.

Just panicked. That little dude.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons qui su Radio Start, il classico lunedì appunto della nostra bellissima radio che ormai sono 10 anni quasi che vi intrattiene. E lunedì sera inizia con me, Father and Sons, Chicco Giraldi, e poi prosegue alle 22.45 con il maestro Stefano Taglietti, uno dei programmi di punta, ovvero sia Clocks and Clouds. Questa sera abbiamo un ospite particolare, non che di solito abbiamo ospiti della puntata che non siano, diciamo, così particolari, però effettivamente la figura che andiamo a presentare questa sera è un artista veramente influente, ma che diciamo, è sempre stato sottostimato, anche se vedremo che ha avuto un grosso impatto e faceva parte di una scena molto importante. Infatti parleremo questa sera dei Durutti Column, questo progetto appunto che nasce dalla mente di Vinnie Reilly. Allora, il progetto, appunto, denominato The Durutti Column, nasce infatti a Manchester nei primi mesi del 1978, in un contesto di transizione cruciale per la scena post-punk britannica. Il nome deriva da un errore di ortografia di un manifesto situazionista del 66 di André Bertrand, l'elettore della Colonne Durutti, che a sua volta faceva riferimento alla colonna militare anarchica di Buenaventura spagnola, la Durruti, durante appunto la guerra civile spagnola, e quindi già qui c'è un errore. La prima incarnazione del gruppo viene assemblata da un manager, Alan Erasmus, e dal famosissimo giornalista televisivo Tony Wilson, entrambi futuri fondatori della famosissima Factory Records di Manchester, appunto. La formazione originale comprende Phil Rainford alla voce, Dave Robotham alla chitarra, Chris Joyce alla batteria, Tony Bowers al basso e Vincent Gerard, in arte Vinnie Reilly, alla seconda chitarra. Reilly, a differenza di tutti gli altri, possiede un background formativo molto differente. Ha studiato chitarra classica fin dall'infanzia, sviluppando una tecnica di finger picking priva di plettro, fortemente influenzata sia dalla musica brasiliana ma anche dalla musica colta europea del primo Novecento. Questa prima configurazione registra 2 brani per la storica compilation a doppio 7 pollici della Factory, A Factory Sample, pubblicata nel gennaio 1979. I brani erano No Communication e Thin Eyes. Le sessioni mettono in luce una profonda frattura estetica. Da un lato la sezione ritmica spinge verso strutture spigolose e aggressive tipiche del punk urbano. Dall'altra, Vinnie Reilly prosegue una ricerca incentrata sullo spazio armonico, sulla sottrazione e sulla risonanza emotiva dell'accordo singolo. E infatti, alla fine dell'estate del 79, un anno dopo, le tensioni interne portano alla dissoluzione della band. Joyce e Bowers si uniranno successivamente ai Mothmen e poi ai Simply Red. Robotham collaborerà con Pauline Murray and the Invisible Girls prima della sua prematura scomparsa. E quindi quel volpone, quel furbastro di Tony Wilson, decise di mantenere il nome dei Durutti Column, affidando l'intera titolarità del progetto a Vinnie Reilly. Il gruppo, di fatto, cessa di essere un ensemble rock tradizionale per trasformarsi in un veicolo solista d'avanguardia chitarristica, supportato dall'assistenza produttiva di Martin Annett, il grande produttore di Manchester, e a partire dalle prime esecuzioni dal vivo, dall'apporto del batterista di estrazione jazz Bruce Mitchell, che rimarrà l'unico collaboratore stabile nella storia della formazione insieme a Vinnie Reilly. E quindi di questo primo periodo andiamo ad ascoltare uno dei 2 brani che sono presenti appunto nella compilation A Factory Sample, appunto l'unico brano registrato con la formazione originale, ovvero sia No Communication, e poi continueremo con il racconto cronologico della storia dei Durutti Column.

face to face, face to face with the human race. Face to face.

Quindi nel gennaio del 1980, con di fatto una formazione ridotta al solo Vinnie Reilly, viene pubblicato il primo album in studio della formazione, intitolato The Return of the Durutti Column. L'opera si distacca in modo radicale subito dalle convenzioni stilistiche del post-punk dell'epoca, escludendo totalmente la presenza della voce e strutturandosi come una sequenza di bozzetti strumentali. Le registrazioni avvengono presso i Cargo Studios di Rochdale nell'agosto del 79, sotto la direzione del grande produttore Martin Annett. Annett applica al lavoro di Reilly i propri rigorosi protocolli di manipolazione sonora, l'uso del delay digitale, il riverbero a nastro e l'integrazione di sintetizzatori analogici ed effetti ambientali, tra cui registrazioni di cinguetti di uccelli ed echi industriali. Il contrasto tra l'approccio organico, nitido e modale della chitarra di Reilly e l'architettura sintetica e claustrofobica di Annett definisce di fatto però l'identità estetica del disco. Dal punto di vista tecnico, il contrasto metodologico tra Reilly e Annett fu estremo. Reilly era abituato a una concezione lineare e pulita del suono e si trovò disorientato dalle tecniche di isolamento acustico imposte dal produttore. Annett, infatti, esigeva che ogni strumento venisse registrato in completa separazione, spesso costringendo il chitarrista a suonare in stanze isolate o direttamente collegato al banco di missaggio tramite una DI box, privandolo della risposta fisica dell'interazione armonica con il suo amplificatore. Il produttore vedeva nella chitarra di Reilly non uno strumento solista tradizionale, ma una sorgente di impulsi puliti da dare in pasto alle sue macchine del tempo, in particolare i primi prototipi di delay digitale della IMS prodotti a Bentley. Questo trattamento creò un'illusione di spazialità tridimensionale e geometrica, in cui le note e la chitarra sembrano galleggiare all'interno di un vuoto sintetico. Sketch for Summer, uno dei brani più famosi di Durutti Column che ascolteremo a fine intervento, evidenzia infatti la tecnica esecutiva di Reilly. Ci sono i suoi famosi arpeggi fluidi, eseguiti con il pollice e l'indice, l'accordatura aperta in re maggiore e l'assenza di distorsione armonica. Il brano, poi, è sostenuto da una drum machine minimale, programmata dallo stesso Annett, sulla quale si innestano i campionamenti ambientali. La traccia si apre con un ritmo sintetico accelerato, quasi un battito industriale, che viene immediatamente smorzato dall'ingresso della chitarra elettrica. C'è poi un aneddoto. L'assemblaggio manuale del packaging delle prime 3600 copie è stato particolare, perché la prima tiratura venne distribuita all'interno di una copertina interamente rivestita di carta vetrata a grana grossa. Questo era un concetto situazionista mutuato da Guy Debord per il libro Memories. E l'assemblamento di queste prime 3600 copie è stato eseguito dai Joy Division all'interno del magazzino della stessa Factory. In particolare furono proprio Ian Curtis e Peter Hook che ritrovarono nei magazzini la label a incollare i fogli abrasivi sui cartoni. L'intento teorico, formulato Tony Wilson, il Volpone, prevedeva che il posizionamento del disco sugli scaffali avesse provocato il progressivo deterioramento delle copertine degli album adiacenti, traducendo visivamente l'atto di rottura operato dal contenuto musicale nei confronti del mercato discografico tradizionale. Ma questa scelta radicale creò enormi problemi logistici ai negozianti di dischi dell'epoca, molti dei quali si rifiutarono di esporre l'album, temendo danni alle merci in magazzino. Le copie sopravvissute di questa prima tiratura di 3600 copie oggi sono tra i cimeli più ricercati del collezionismo post-punk globale, simboli di un'epoca in cui il supporto fisico era parte integrante del messaggio eversivo dell'opera d'arte. Andiamo a ascoltare quindi Sketch for Summer, tratto dal primo album dei Durutti Column, ovvero sia The Return of the Durutti Column del 1980.

Il secondo album è intitolato LC, viene pubblicato nel novembre 81 e il titolo è l'acronimo di Lotto Continua, un esplicito riferimento all'organizzazione della sinistra extraparlamentare italiana, ancora una volta un errore di ortografia. E questo era stato suggerito a Viniralli da ambienti vicini ai movimenti studenteschi dell'epoca. A differenza dell'esordio, le sessioni di registrazione non vedono il coinvolgimento di Martin Hannett, il cui sodalizio si era bruscamente interrotto a causa di insanabili divergenze sulla gestione delle frequenze dei volumi. Riley avvertiva che la produzione di Hannett come sarebbe stata ancora una volta una gabbia tecnologica che soffocava l'espressività dinamica del suo tocco. Deciso a riprendere il controllo totale della sua propria musica, Riley acquista un registratore multitracce a nastro a quattro tracce e incide la quasi totalità del materiale all'interno della propria abitazione a Manchester, investendo una cifra inferiore alle 100 sterline per la produzione tecnica. Questo passaggio all'autoproduzione casalinga anticipa di fatto l'estetica lo-fi e l'approccio bedroom pop che si diffonderanno nei decenni successivi. L'ambiente domestico, con la sua acustica non trattata, i rumori di fondo della periferia di Manchester, che talvolta filtrano attraverso dei microfoni molto economici, conferisce al disco un calore e un'intimità assenti nel debutto. C'è un brano particolare, The Missing Boy, che rappresenta uno dei vertici formali della produzione Factory. Scritto da Viniralli come tributo a Ian Curtis, il cantante Joy Division morto pochi mesi prima, il brano introduce per la prima volta la voce dello stesso Riley, un canto sussurrato, monocorde, privo di impostazione lirica e parzialmente sepolto dal mixaggio di riverbero. Era un omaggio appunto al suo amico Ian Curtis. L'album, LC, si configura come un vero e proprio trattato di minimalismo domestico, alternando brani per pianoforte solista, influenzati da composizioni di Erik Satie, a partiture per chitarra elettrica stratificata che anticipano le correnti dream pop e post-rock dei decenni successivi. L'assenza di filtri industriali permette all'ascoltatore di cogliere la fragilità emotiva dell'esecuzione. L'album ottiene un successo di critica straordinario e vendette inaspettatamente più del primo, stabilendo che la formula dei Dorutti Column poteva prescindere dai costosi artifici degli studi di registrazione professionali e fondarsi unicamente sul dialogo intimo tra due musicisti e le loro stanze.

Tra il 1982 e il 1983 cambia la collocazione geografica ed estetica dei Durutti Column, perché si sposta progressivamente verso l'Europa continentale, grazie alla stretta collaborazione con la sussidiaria belga della Factory, la Factory Benelux, guidata da Michel Duval. Questo legame si concretizza nella pubblicazione di un 12 pollici, Do Triangle, e successivamente nel terzo album ufficiale, Another Setting, registrato negli Strawberry Studios di Stockport con il tecnico del suono Chris Nagel. In questo periodo, la scrittura di Vinnie Riley esplora soluzioni formali vicine alla musica da camera, al folk d'avanguardia e al modernismo impressionista francese di fine Ottocento. La Factory Benelux, per questa sua nuova attitudine, offriva un porto sicuro e un pubblico colto, particolarmente ricettivo verso le forme ibride tra musica popolare e accademica. La strumentazione si amplia significativamente con l'introduzione del corno inglese dell'oboe, suonati da Mona Fleming, e di tastiere elettroniche molto più sofisticate, pur mantenendo però ovviamente la chitarra elettrica ed acustica come perno melodico fondamentale. Questo ampliamento dell'organico permette a Vinnie Riley di tessere contrappunti complessi, dove la chitarra non è più l'unica voce narrante, ma dialoga con i legni e gli archi di una struttura polifonica, e il suono si fa più pastorale, elegiaco e rarefatto, evocando paesaggi rurali e interni domestici illuminati da luci crepuscolari. Questo in netto contrasto con l'immaginario industriale grigio associato alla Manchester dell'epoca. La critica musicale inglese dell'epoca, in particolare le testate storiche come New Musical Express, Melody Maker e Sounds, manifestò ovviamente una certa difficoltà nel catalogare l'opera, oscillando tra il riconoscimento dell'innovazione formale e il rischio di confinamento nel genere della musica d'ambiente o della nascente commerciale New Age. Tuttavia, il pubblico europeo colse l'originalità di una proposta che non rinunciava alla malinconia post-punk, ma la declinava attraverso una sensibilità molto più colta. Nello stesso album, la band pubblica in esclusiva per il mercato portoghese l'album Amigos en Portugal, registrato a Lisbona in condizioni precarie, a testimonianza di un forte radicamento del culto della band nei territori dell'Europa meridionale. Qui le trame melodiche di Riley venivano istintivamente associate alle culture locali, alle tradizioni a chitarra classica del fado, evidenziando l'università transgeografica del suo minimalismo chitarristico. Ma da Another Setting del 1983, primo album registrato appunto per la sussidiaria europea della Factory, andiamo ad ascoltare Prayer, un altro grande classico della produzione quarantennale dei Durutti Column.

Nel 1984, ripeto, col vecchio volpone Tony Wilson, esercita una forte pressione su Vinnie Riley affinché il musicista si misuri con una composizione di ampio respiro, superando definitivamente la forma del bozzetto della miniatura strumentale che aveva caratterizzato la produzione precedente. Wilson, affascinato dalle teorie artistiche totalizzanti e dal concetto di opera d'arte totale, riteneva che il talento di Riley fosse sacrificato in pezzi di breve durata e che fosse giunto il momento di dimostrare la validità del progetto su scala sinfonica. Per fare questo, Wilson finanzia una sessione di registrazione di 5 giorni consecutivi presso gli Strawberry Studios, con l'obiettivo di forzare i tempi di lavorazione abituali di Riley, solitamente limitati a 48 ore di improvvisazione estemporanea. Il risultato di questa forzatura è Without Mercy, un concept album basato sulla struttura metrica e narrativa del poema ottocentesco La Belle Dame sans Merci di John Keats. L'opera si articola in due lunghe suite strumentali che occupano interamente le due facciate del vinile originale e per l'occasione la formazione si espande a un vero e proprio ensemble d'avanguardia neoclassica orchestrato con l'aiuto di giovani musicisti provenienti da conservatori della regione. Il tema principale viene introdotto da un motivo di pianoforte ricorrente, grave e malinconico, su cui intervengono progressivamente gli archi collegati lunghi e gli ottoni che introducono accenti di tensione drammatica. Nonostante l'apprezzamento della critica specializzata, che ravvisa nell'album un felice e coraggioso punto di incontro tra il minimalismo sistematico di matrice americana, per intenderci i classici Steve Reich e Philip Glass, e il neoclassicismo europeo, Vinnie Riley esprimerà negli anni successivi un parere fortemente negativo sul disco. Infatti Riley disse che soffriva la rigidità delle strutture classiche e l'obbligo di ripetere temi scritti, preferendo la fluidità dell'istante. Ma l'album, Without Mercy, rimane un documento cruciale che dimostra la porosità dei confini tra la musica pop iperavanguardistica della Factory e la musica colta del Novecento. Andiamo ad ascoltare proprio uno dei due movimenti, il primo movimento di Without Mercy, questo album del 1984.

La metà degli anni 80 rappresenta per i Drutti Column il momento di massima esposizione a livello internazionale, coronato da una serie di tournée in Asia che mettono in luce l'inaspettata popolarità del gruppo fuori dai confini europei. Nel 1985, infatti, poi viene pubblicato Domo Arigato, il primo album interamente dal vivo della formazione, registrato in una hall di Tokyo nel 1985. L'album, stampato originalmente nei formati tecnologici d'avanguardia per l'epoca, come il Laserdisc, il Compact Disc, di cui la Factory fu tra i primi promotori in UK, documenta l'efficacia e la solidità del duo Riley-Mitchell sul palco. Lontano dalle manipolazioni di studio, le tracce vengono dilatate attraverso strutture improvvisative, di cui la sezione ritmica seconda i flussi armonici della chitarra, dimostrando che il progetto possiede una forza live notevole, capace di ipnotizzare grandi platee con il solo ausilio di filtri analogici e percussioni. Nell'86 poi segue un album in studio, Circuses and Bread, un'opera che segna il ritorno a una dimensione produttiva più scarna, intima e autogestita, curata dallo stesso Riley in collaborazione con il fedele tecnico del suono Michael Johnson. Archiviata la parentesi orchestrale di Without Mercy, Riley si isola nuovamente in studio per esplorare le potenzialità dei primi sintetizzatori digitali e dei campionatori a basso costo che iniziavano a invadere il mercato musicale. E il suono del disco è asciutto, geometrico, talvolta spettrale, riflettendo una fase di transizione in cui il calore del nastro analogico viene progressivamente sostituito dalla precisione fredda del microchip. In questo album, Circus and Bread, si riscontra l'integrazione di nuove tecnologie di campionamento digitale e programmazione ritmica avanzata tramite l'uso della celebre drum machine Oberheim. Circus and Bread, però, venne parzialmente ignorato dalla stampa musicale britannica mainstream, che in quegli anni celebrava l'esplosione del pop elettronico commerciale, ma è stato rivalutato dalla storiografia musicale come un tassello fondamentale per comprendere il passaggio del post-punk classico alle prime forme di ambient techno e IDM, l'intelligent dance music, confermando la natura profetica del lavoro di Riley sulle strutture ritmiche digitali. Da Circus and Bread del 1986 ascoltiamo Tomorrow.

Nel 1987, con la Factory, viene pubblicata un'opera fondamentale per comprendere l'evoluzione del rapporto tra uomo e tecnologia nella musica di fine secolo, The Guitar and Other Machines. L'album detiene un primato storico di rilievo assoluto nell'intera industria fonografica britannica, infatti è il primo album della storia a essere pubblicato ufficialmente sul neonato formato digitale DAT, oltre alle canoniche, ovviamente, edizioni in vinile e CD. Questa scelta distributiva, fortemente voluta da Tony Wilson, dimostra l'attitudine pionieristica del label di Manchester, disposta a investire su formati non ancora recepiti dal mercato di massa, pur di sottolineare la natura avanguardistica del proprio catalogo. Il titolo stesso dell'album dichiara esplicitamente la tesi centrale dell'opera, il confronto diretto, dialettico e non gerarchico tra lo strumento acustico per eccellenza, la chitarra di Vinnie Riley, e le nuove tecnologie digitali di sequenziamento, sintesi e campionamento. L'album vede l'ingresso stabile e strutturato del polistrumentista John Metcalfe alla viola e agli arrangiamenti degli archi, un innesto che si rivelerà permanente e che permette a Vinnie Riley di ridelegare la gestione rigorosa delle partiture classiche per concentrarsi quasi esclusivamente sulla sperimentazione tecnica ed effettistica. Tra la complessa strumentazione utilizzata durante le sessioni di registrazioni, spicca poi l'adozione intensiva della guitar synthesizer, la chitarra, synth chitarra, quello che avete visto pure utilizzato da Sandy Martin, per intenderci, il Roland GR500 e dei primi moduli di campionamento della Akai. Questo strumento permette a Riley di modulare l'attacco e il timbro della sua chitarra elettrica, tramutando il suono in textures orchestrali, droni elettronici o i suoni percussivi sintetici, espandendo a dismisura le possibilità espressive delle sue dita, senza dover rinunciare al suo tocco peculiare sulle corde. L'opera ottiene un notevole e unanime riscontro da parte della critica specializzata internazionale, in particolare sui forum e sulle riviste d'oltreoceano, che lodano la capacità unica di Riley di assimilare l'estetica e gli strumenti della nascente musica elettronica ed ambient, senza però snaturare l'intimismo, la pulizia del fraseggio e l'umanità del proprio tocco chitarrista. The Guitar and Other Machine dimostra che le macchine non necessariamente disumanizzano la musica, ma possono fungere da amplificatori della sensibilità individuale se governate da un musicista dotato di una visione teorica solida. L'album apre poi la strada a una nuova considerazione del progetto Durutti Column, non più visto come un relitto post-punk, ma come un laboratorio d'avanguardia per il pop del futuro. E quindi da The Guitar and Other Machines 1987 andiamo a ascoltare Arpeggiator.

Il 1989 vede la pubblicazione dell'album intitolato semplicemente con il suo nome, Vinnie Riley, un'opera che si presenta fin dal titolo come una dichiarazione di identità definitiva e un bilancio artistico del primo decennio di attività. Il disco viene prodotto da Stephen Street, ingegnere del suono e produttore di altissimo profilo in quel momento storico, celebre soprattutto per aver firmato il suono cristallino degli Smiths e i primi successi solisti di Morrissey. La scelta di affiancare a Riley un produttore metodico e strutturato come Street conferisce al disco una definizione sonora nettamente più nitida, pulita e adatta agli standard radiofonici della fine del decennio, senza però intaccare o alterare la natura intrinsecamente sperimentale e frammentaria del progetto. L'album è strutturato come un catalogo di dediche, elegie e ritratti musicali. Ogni traccia fa riferimento esplicito a figure storiche della musica, dell'arte e della vita personale e intima di Riley. Dal punto di vista tecnico, il disco estremizza l'uso del campionatore emulator, una macchina che all'epoca permetteva di catturare campioni audio ad alta fedeltà. Street e Riley utilizzano l'emulator per saccheggiare la storia della musica colta, catturano frammenti di voci liriche soliste, cori sacri polifonici e intere sezioni d'archi da vecchi dischi di musica classica e barocca. Questi frammenti vengono poi risistemati, manipolati nella tonalità e nella velocità, ed eseguiti tramite la tastiera entro strutture ritmiche mutuate dal pop contemporaneo o dal jazz. Il risultato è un collage sonoro postmoderno in cui la chitarra elettrica di Riley funge da elemento unificatore, muovendosi con fluidità tra campionamenti di opera lirica e ritmiche sintetiche. Nel 90, l'anno seguente, la band prosegue questa transizione verso l'elettronica pura con il successivo album Obey the Time, un lavoro che spiazza nuovamente la critica ai vecchi sostenitori. Il disco, infatti, è quasi interamente elettronico ed è fortemente influenzato dalla nascente scena techno, house e acid house che in quegli anni stava trasformando Manchester nel centro nevralgico della club culture mondiale, il celebre fenomeno sociale e musicale denominato Manchester, che era legato a doppio filo al club Hacienda, che era di proprietà della stessa Factory Records. In questo contesto saturo di sintetizzatori e ritmi in quattro quarti, la chitarra di Riley viene ridotta ai minimi termini, spesso isolata in brevi campionamenti iconici o accordi isolati utilizzati come accenti ritmici. L'album, però, dimostra la straordinaria flessibilità teorica del progetto, capace di immergersi nei linguaggi della cultura giovanile più radicale, senza perdere la propria matrice malinconica e distaccata. Ma non andiamo a ascoltare quest'album, diciamo, Obey the Time, puramente elettronico, facciamo un passo indietro di un anno, andiamo ad ascoltare l'album appunto intitolato Vinnie Riley, ascoltiamo appunto Requiem proprio tratto da quell'album.

gli anni 90 si aprono per i Drutti Column, e non solo per loro, sotto il segno di una profonda e drammatica crisi strutturale che coincide con il collasso definitivo dell'intero ecosistema economico e culturale che li aveva generati e protetti per oltre 12 anni. Infatti, nel novembre del 1992 la Factory Records dichiara ufficialmente la bancarotta, schiacciata dai debiti colossali accumulati con la gestione fallimentare del club Hacienda e delle spese di produzione fuori controllo per gli album di Happy Mondays e New Order. L'ultimo album ufficiale dei Drutti Column con la label madre è Dry del 91, un lavoro contrassegnato da una evidente rarefazione dei suoni e un ritorno a forme acustiche minimali, quasi a presagire la fine dell'opulenza tecnologica degli anni precedenti. Il fallimento della Factory lascia Vinnie Riley temporaneamente privo di una distribuzione internazionale e di quella protezione intellettuale che Tony Wilson gli aveva sempre garantito. Nonostante il disastro finanziario, il legame personale e di stima tra Riley e Wilson rimane tuttavia intatto. Quando Wilson fonda una nuova e più modesta etichetta editoriale 94, la Factory 2, creata appunto come una sussidiaria della Major London Records, Vinnie Riley e il batterista Bruce Mitchell sono i primi a seguirlo nel nuovo progetto. Presso la Factory 2 pubblicano nel 94 l'album Sex and Death, seguito a 2 anni di distanza da Fidelity. Questi lavori risentono inevitabilmente della mancanza di una direzione manageriale stabile e di budget di registrazione adeguati, costringendo i musicisti a lavorare in studi minori o in contesti semiprofessionali. Nonostante tutte queste evidenti difficoltà, questi album contengono intuizioni di rilievo sul piano dell'evoluzione digitale e della musica d'ambiente e lo-fi dell'autore. Non ci sono macchine a proteggere il suono, c'è solo il legno, la chitarra e l'aria della stanza. Gli album di questo specifico periodo della metà degli 90 riflettono in modo speculare le prime alterazioni dello stato di salute di Riley, tormentato da problemi personali e da una crescente depressione, e la sua conseguente e progressiva chiusura nei confronti di un'industria musicale mainstream che si stava muovendo verso il fenomeno commerciale del Britpop, esteticamente distante anni luce dal minimalismo dei Drutti Column. Rifugiandosi in una produzione a bassa fedeltà, Riley privilegia la spontaneità assoluta dell'esecuzione domestica e dell'improvvisazione estemporanea rispetto alla sofisticazione tecnologica e alla pulizia formale che avevano caratterizzato i lavori di fine anni Ottanta, trasformando la sua musica in un diario intimo e dolente della propria sopravvivenza artistica. E andiamo ad ascoltare appunto da Sex and Death del 1994 il brano For Colette.

Nel 1998 esce l'ultimo album legato in qualche modo alla galassia editoriale e intellettuale di Tony Wilson, intitolato Time Was Gigantic When We Were Kids, e prodotto da Laurie Laptop. Il disco rappresenta un parziale e felice ritorno alle atmosfere più accessibili, calde e prettamente melodiche del periodo centrale della band, pur integrando al proprio interno elementi ritmici e timbrici desunti direttamente dalla musica elettronica contemporanea che stava dominando i club europei dalla fine del millennio, come il trip hop di matrice bristoliana e la drum and bass. La traccia ritmica di Bruce Mitchell torna a essere prettamente organica e centrale nel mixaggio, dialogando costantemente con le sequenze elettroniche e i campionamenti preparati in studio. Il titolo stesso dell'album e l'artwork nostalgico rimandano alla dimensione di infanzia perduta, una specie di bilancio esistenziale, segnando l'inizio di una fase marcatamente retrospettiva e intimistica nella tarda carriera di Riley. In questo periodo, a cavallo tra i due secoli, la figura di Vinnie Riley viene progressivamente storicizzata dalla critica musicale internazionale. Non è più considerato un semplice reduce di un'epoca passata. Il musicista viene identificato come uno dei padri nobili e occulti di intere correnti della musica contemporanea. Dal punto di vista teorico, il suo lavoro viene riconosciuto come un'influenza primaria e fondativa per lo sviluppo dell'ambient moderno, del post-rock di matrice americana, in particolare per l'approccio geometrico di band come i Tortoise, la Bradford o i Gas del Sol, e di tutta la corrente definita indie-tronica che si svilupperà poi nei primi anni 2000 in Europa. Nonostante questo riconoscimento critico globale, Riley continua a operare in condizioni di quasi totale isolamento nella sua città natale, mantenendo un legame viscerale e inscindibile con i quartieri periferici di Manchester, che rimangono la fonte principale della sua ispirazione psicologica. Nel 2003 pubblica poi Someone Else's Party, sempre su una nuova etichetta Artful, un'opera cupa, densa, dolorosa, profondamente influenzata dal grave lutto che aveva colpito Riley per la prematura scomparsa della madre, figura centrale nella sua complessa vita affettiva. L'album è caratterizzato da un massiccio e talvolta disturbante utilizzo di campionamenti vocali, estratti da trasmissioni televisive, rumori industriali e campionamenti in ambiente, con una strumentazione ridotta all'essenziale, in cui la chitarra elettrica assume tonalità aspre e meno levigate rispetto al passato. Il disco documenta il definitivo ripiegamento di Riley in una dimensione totalmente privata dell'arte, dove la musica cessa di essere un prodotto per il mercato e diventa uno strumento terapeutico di elaborazione del dolore e dell'assenza. Andiamo ad ascoltare però l'ultimo album, appunto, fatto nell'ambiente, diciamo, editoriale di Tony Wilson, ovvero sia Time Was Gigantic When We Were Kids, del 1998, e il brano che ho scelto è Pigeon.

Il 2007 è un altro anno, diciamo, spartiacque per la vita di Vinnie Riley e dei Durutti Column. Infatti, dopo, diciamo, la bancarotta della Factory Records, dopo la morte della madre, il 2007 vede la tragica scomparsa di Tony Wilson a causa delle complicazioni di un tumore renale. La perdita del fondatore della Factory priva Vinnie Riley non solo della sua principale guida estetica, manageriale e intellettuale, ma anche del suo più accanito e fedele sostenitore pubblico, colui che per quasi 30 anni aveva difeso la validità teorica del progetto contro le ironie dell'industria discografica mainstream. Tony Wilson era stato il catalizzatore che aveva permesso a un musicista fragile e introverso come Vinnie Riley di operare stabilmente nel mondo della musica registrata. La reazione artistica ed emotiva a questo trauma si concretizza dopo 3 anni di silenzio e isolamento nel 2010 con la pubblicazione dell'album A Pian to Wilson, un'opera interamente concepita, strutturata e registrata come un solenne tributo funebre e laico alla figura del manager e amico fraterno. L'album si configura come un'opera monumentale e rigorosa, suddivisa in capitoli musicali che ripercorrono idealmente le tappe salienti dell'epopea culturale e antropologica della città di Manchester, utilizzando titoli che richiamano in modo esplicito i luoghi storici della socialità post-punk e i codici di catalogo della vecchia Factory Records. Dal punto di vista prettamente musicale, l'album si avvale nuovamente necessariamente della collaborazione storica di Bruce Mitchell alle percussioni organiche e del polistrumentista Keir Stewart al basso e ai campionamenti alle tastiere elettroniche. La produzione è chiaramente densa, scura, stratificata, priva di quelle aperture solari che avevano caratterizzato i lavori degli anni Ottanta, e si concentra sulla creazione di atmosfere elegiache e cinematografiche, dove il suono della chitarra elettrica si fa carico di una gravità espressiva senza precedenti nella carriera del musicista. Successivamente alla pubblicazione, appunto, di A Pian to Wilson, la produzione in studio di Durutti Column subisce una drastica, improvvisa e quasi totale interruzione a causa anche del grave e progressivo peggioramento delle condizioni generali di salute di Vinnie Riley. Infatti, a partire dal 2011, Vinnie Riley viene colpito da una serie devastante di ictus consecutivi che ne limiteranno pesantemente la coordinazione motoria, la fluidità del movimento delle dita sulla tastiera e di conseguenza la capacità lavorativa prolungata in studio di registrazione. Questa condizione di invalidità fisica trasforma, di fatto, A Pian to Wilson nel capitolo conclusivo e nel testamento spirituale della storica sequenza discografica regolare del gruppo, aprendo un lungo periodo di silenzio editoriale che verrà interrotto soltanto molti anni dopo da operazioni di recupero filologico di nastri d'archivio e dalla pubblicazione tardiva di frammenti sparsi, lasciando fino ad oggi l'album del 2010 come ultimo grande monumento eretto da Riley alla memoria del proprio passato. Quindi andiamo ad ascoltare diciamo una traccia 4 presa appunto da Pin to Wilson che fino a pochi giorni fa era il capitolo definitivo della carriera di Vinnie Riley e dei suoi Durutti Column, ma nel prossimo intervento conclusivo vediamo che c'è una bella notizia.

Nel precedente intervento, prima di questo ultimo appunto conclusivo della puntata, ho accennato appunto che fino a poche settimane fa, diciamo, l'album del 2010 Appian to Wilson era da considerarsi il capitolo definitivo della carriera di Vinnie Riley. E invece, motivo anche per il quale ho fatto questa puntata su Vinnie Riley e The Rutty Column, è appunto che è stato annunciato che a fine luglio uscirà il nuovo album, 16 anni dopo appunto Appian to Wilson, e quindi vuole essere un'occasione per chi non li conosce abbastanza bene per poter un po' ripercorrere la carriera di questo singolarissimo artista. Allora, in pratica l'analisi storiografica, come facciamo sempre in chiusura di puntata, una specie di cappello conclusivo. L'analisi dei Rutty Column impone il superamento dei canoni interpretativi applicati alla musica rock e post-punk tradizionale. Il progetto, guidato da Vinnie Riley, ha operato per oltre 4 decenni una sistematica decostruzione della chitarra elettrica, svuotandola della sua funzione primaria di generatore di energia, saturazione e retorica blues, per ricondurla a uno strumento di pura scansione lineare, contrappunto e tessitura armonica. Dal punto di vista tecnico, l'eredità di Riley si fonda sull'applicazione sistematica della tecnica classica del finger picking, applicata però all'amplificazione elettrica con modulazioni di delay e riverbero, un approccio che ha ridefinito il concetto di spazio e silenzio all'interno della partitura popolare contemporanea. La traiettoria discografica del gruppo mostra poi una singolare coerenza metodologica nell'assimilazione dei linguaggi tecnologici. Dalla manipolazione analogica effettuata da Martin Hannett all'avvento del campionamento digitale degli anni Ottanta, fino alle derive microelettroniche dei primi anni 2000, Vinnie Riley, con il suo progetto The Rutty Column, non ha mai registrato successi commerciali misurabili in termini di classifiche di vendita stabili, rimanendo una formazione sotterranea all'interno dello stesso catalogo Factory, dominato ovviamente dalle economie di scala di Joy Division e New Order. Ciò nonostante, il valore documentario e l'influenza formale della band sono attestati da generazioni di musicisti. Dichiarazioni di stima e debiti stilistici collegano il lavoro di Vinnie Riley a figure chiave dell'avanguardia del pop internazionale, da Brian Eno, ad esempio, che indicò l'album LC come uno dei suoi dischi preferiti in assoluto, fino alle generazioni del post-rock, dello shoegaze e della moderna musica d'ambiente, hip hop, che continua a utilizzare i fraseggi di Riley come campionamenti strutturali. L'opera dei Rutty Column rimane nei fatti uno dei tentativi più rigorosi e longevi di fusione tra l'impressionismo musicale europeo, il minimalismo sistematico e la cultura pop post-industriale britannica. Andiamo quindi ad ascoltare l'anticipazione del nuovo album Renascent, che uscirà il 31 luglio, che è uscito pochi giorni fa come singolo digitale. Il brano è Liars, che ascoltiamo subito qui in chiusura, però vi ricordo che poi al termine di questa puntata inizia subito il maestro Stefano Taglietti con la sua Clocks and Clouds, quindi non c'è nessun motivo di abbandonare le linee digitali di Radio Start, come ogni lunedì, ma come anche tutti gli altri giorni della settimana. Buon ascolto di Liars, l'estratto dell'imminente arrivo del nuovo album dei Rutty Column. Father & Sons torna lunedì prossimo.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Il microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Girardi. Questa è la puntata numero 406 di Clocks and Clocks. La radio che state ascoltando è ovviamente Radio Start. Oggi presenteremo una puntata dedicata indirettamente a Anselm Renzi. Le celebrazioni per questo grande compositore sono ovviamente riscontrabili, visibili, ascoltabili in tante radio, in tanti festival, in tutto il mondo. Quindi si celebrano ovviamente 100 anni. Il 1 luglio avrebbe compiuto il grande maestro tedesco 100 anni. Quindi parleremo indirettamente di Renzi. Lo facciamo però con le conseguenze della poetica di Renzi, cioè metteremo in connessione, faremo ascoltare compositori che hanno avuto a che fare con Renzi, sono stati allievi, hanno collaborato, e lo faremo in almeno un paio di puntate, perché sono tanti i compositori che hanno appunto avuto a che fare con

questo grande maestro tedesco, ma sia come allievi, ma sia proprio come vicinanza artistica umana. Inizieremo subito con Hans Abramsen, un compositore danese nato nel 1952 ed è uno dei massimi esponenti della nuova semplicità, movimento nato in reazione a quelle rigide complessità delle avanguardie europee della scuola di Darmstadt. L'evoluzione artistica si sviluppa intorno agli anni 90 ed è un compositore molto raffinato, molto acclamato, anche premiato, e anche con questa ricerca lirica ma anche molto timbrica che caratterizza un po' gli allievi di Enze, cioè c'è sempre un tipo di canto all'interno, siano fasce, ricerche timbriche, eccetera, ma siano proprio melodie. Uno dei lavori più importanti, molto premiato, è Let Me Tell You del 2013 e questo lavoro, capolavoro strumentale che è Schnee, scritto tra il 2006 e il 2008. Noi questa sera faremo ascoltare un pezzo della durata di 12 minuti circa, ossia Winternacht, eseguito dalla London Sinfonietta diretta da Elgar Howard. Quindi buon ascolto con questo straordinario compositore che è Hans Abramsen. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Hans Abramsen Winternacht, eseguito dalla London Sinfonietta diretta da Elgar Howard. Bene, continuiamo questo giro di vicinanza al compositore Hans Werner Enze attraverso un'altra composizione, un altro compositore molto celebre, molto famoso, anche un compositore nato a Los Angeles, David Lang, nel 1957, vive e lavora a New York. È il cofondatore di un progetto rivoluzionario, storico, un collettivo musicale che si chiama Bangon & Ken, nato intorno agli anni Ottanta, alla fine degli anni Ottanta, ed è un pilastro questo compositore del post-minimalismo americano. Ha avuto molti riconoscimenti, tra questi un premio Pulitzer per la musica nel 2008 e un Grammy Award nel 2010. È anche molto attivo nel cinema e ricorderemo tutti l'Youth, il film di Paolo Sorrentino. Una delle opere importanti di questo autore è The Little Match Girl Passion, l'opera anche Il prigioniero dello Stato del 2019 è appunto la colonna sonora con questo pezzo straordinario che è Just. Noi però questa sera ascolteremo una registrazione che dura all'incirca 18 minuti di Shade, un pezzo del 2023. Diretto da David Bloom con l'orchestra Contemporaneous Mammoth Trio, e questa è una partitura davvero molto interessante perché lavora con delle reiterazioni ma sovrapposte a unisoni e quindi qui si genera non solo delle geometrie di tipo melodico, ma anche ritmico e anche timbrico. È davvero un pezzo molto interessante. Quindi ascoltiamo Shade di David Lang. Buon ascolto.

Avete ascoltato di David Lang, Shade, una composizione davvero molto interessante, è un concerto per trio con pianoforte e orchestra d'archi ed è stato composto nel 2016, ma pubblicato e inciso nel 2023. Noi l'abbiamo ascoltato nella versione con l'orchestra Contemporaneus, il trio era il Mammoth Trio. E il direttore era David Plum. Bene, ascolteremo adesso un altro degli allievi di Hans Werner Enze, Detlef Glanert, compositore forse tra gli allievi prediletti di Hans Werner Enze. Un lirismo e una ricerca musicale quasi maleriana, nuova però, e al tempo stesso grande vigore orchestrale, una bellezza musicale anche data da una grande tecnica dell'orchestrazione di Glanert, vengono fuori dei pezzi anche di grande teatralità, ma anche proprio di grande lirismo. Noi ascolteremo Frenesia, un pezzo per orchestra, e qui nella interpretazione della Filarmonica di Imbacau diretta da Christian Lupesch. Dunque, qualcosa di, possiamo dire, di Detlef Glanert, un compositore tedesco nato a Amburgo nel 1960, appunto ha questo legame con la storia molto forte e ha un linguaggio, appunto, come dicevo prima, fortemente lirico, ma dialoga apertamente con la tradizione romantica e post-romantica. Tra le opere più importanti sono sicuramente il Requiem monumentale, questo For Hieronymus Bosch, e poi questo Die Judin von Toledo del 2024, e poi ha ovviamente un catalogo straordinario. Quindi ascoltiamo Detlef Glanert con Frenesia, Christian Lupesch, la direzione dell'orchestra di Bacau. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Detlef Glanert, Frenesia, un pezzo per orchestra, nei suoi 20 minuti davvero è successo di tutto. Christian Lupesch dirigeva la Filarmonica di Imbacau, un pezzo questo del 2013. Bene, andiamo avanti con la programmazione di questa trasmissione dedicata alle conseguenze della poetica di Hans Werner Henze, e quindi allievi e personaggi della musica, compositori che si sono avvicinati, ma che hanno comunque avuto un rapporto diretto con il grande maestro tedesco. Noi ascolteremo ora e parleremo di Jan Müller-Wieland, un altro allievo importante. E questo è un concerto, Gottesspur, si intitola il lavoro che ascolteremo, Gottesspur per fagotto, controfagotto, elettronica e grande orchestra. È un pezzo straordinario questo, perché davvero gratta le frequenze del grave in maniera straordinaria. E anche questo è un pezzo che dura 24 minuti, ma è davvero un pezzo straordinario. Nato a Amburgo, anche come Glanert, Jan Müller-Wieland, classe 1966. Egli stesso è un contrabbassista, direttore d'orchestra, ha studiato ovviamente a Colonia e a Roma con Hans Werner Henze. Ha scritto anche egli un cospicuo catalogo, e tra le sue opere più importanti c'è questo appunto Das Gastspiel, oppure un altro lavoro che è Cain, oppure Nathan's Todd e quattro sinfonie. Quindi Jan Müller-Wieland, noi ascolteremo Gottesspur per fagotto, controfagotto, elettronica e grande orchestra. L'orchestra filarmonica della radio tedesca diretta da Andrew Manze, mentre il fagotto e il controfagotto sono suonati da Malte Refard. Buon ascolto.

di Jan Müller-Wieland avete ascoltato Gottesspur per fagotto, controfagotto, elettronica e grande orchestra. L'orchestra filarmonica della radio tedesca diretta da Andrew Manze, mentre il fagotto e il controfagotto, un unico interprete, era Malte Reffarth. Bene, ora ascolteremo per chiudere questa prima puntata dedicata ad Hans Werner Henze indirettamente, cioè agli allievi di Hans Werner Henze, tutti i compositori che hanno in qualche modo si sono accostati in maniera abbastanza diretta, o comunque l'hanno citato, è stato citato da questi compositori all'interno delle loro biografie come un riferimento importante. E chiudiamo questa puntata con Robert Zuidam, un compositore dei Paesi Bassi, nato a Gouda nel 64, ha studiato a Rotterdam con Klaas de Vrij e anche con Philip Boesman, completando gli studi anche a Tanglewood Music Center sotto la guida di Oliver Knassen. Altro straordinario direttore d'orchestra e compositore, enfant prodige, che stimava tantissimo Hans Werner Henze. Tra le opere più importanti di questo compositore, di Robert Zuidam, l'opera Frise del 94, e poi Rage d'amour, commissionata dalla Boston Symphony Orchestra, e poi il Tanglewood, concerto per pianoforte e orchestra. Anche nel caso di Robert Zuidam, la musica vocale e l'opera costituiscono il cuore pulsante del suo catalogo. Zuidam firma spesso anche i libretti delle proprie opere, che distinguono per uno stile drammatico, teatrale, volutamente espressivo. Quindi ascoltiamoci questo lavoro che si chiama Holmesche Opklimge, quasi impronunciabile, dall'Asko Schoenberg, l'ensemble che suona questo pezzo che dura all'incirca 15 minuti. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Robert Zuidam, Omelske Oplimke, impronunciabile questo titolo, un pezzo del 2024, quindi abbastanza recente, interpretato dall'Asko Schoenberg Ensemble. Bene, abbiamo concluso questa prima puntata dedicata indirettamente ad Hans Werner Henze, cioè abbiamo dedicato agli allievi, alle conseguenze di una poetica libera come quella di Hans Werner Henze, antidogmatica, ma molto rigorosa. Si riconoscono, diciamo, i tratti della ricerca di un certo lirismo, di una ricerca comunque di una sorta di bellezza e di rapporto con la storia, non una troncatura diretta, come spesso è accaduto in una certa avanguardia, ma insomma, ma senza, è una delle strade possibili, ovviamente, non è la strada migliore o è una delle strade possibili, ma l'insegnamento di Hans Werner Henze ha dato luogo davvero a tante poetiche. E qui ne abbiamo avuto l'esempio. Quindi abbiamo ascoltato nel corso della serata Hans Abramsen, che ovviamente è differente da tutti quanti, come ogni compositore è diverso qui. Dopo Hans Abramsen con Winternacht abbiamo ascoltato David Lang, poi Detlef Glanert con Frenesia, Jan Müller-Wieland con questo concerto per fagotto, controfagotto, elettronica e grande orchestra, infine Robert Zuidam. Quindi nelle prossime puntate ascolteremo anche alcuni compositori italiani che hanno avuto Henze come maestro e come riferimento e altri, e ovviamente altri compositori perché la musica è internazionalmente riconosciuta, e la diffusione di questa poetica è internazionalmente riconosciuta. Quindi, per i 100 anni di Hans Werner Henze, noi faremo una serie di puntate, dedicate alle conseguenze di quella poetica di libertà e di apertura mentale e anche e soprattutto una riapertura, del rapporto anche con, gli elementi della storia. Buonanotte a tutte e a tutti. Al microfono era Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Vi diamo appuntamento al prossimo lunedì, sempre alle 22:45 su Radio Start, Clocks and Clouds. Poi propone ogni puntata nei podcast che sono scaricabili dal sito dal mercoledì dopo la replica in poi. Buonanotte a tutte e a tutti. A presto. Ciao.

ed io non riesco a respirare. E mentre cade, cade, cade la pioggia, tutta la città brucia. Sono solo fiamme negli occhi.

0: Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.
1: Anyways, that is all I have to say on this matter.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

perse nel cielo lungo la notte del mio cammino. Sono due luci che mi accompagnano dovunque sto, una nel sole per quando il sole mi copre d'oro, una nel nero per quando il

Si indebitò fino ai capelli e di capelli non ne aveva quasi più. Tornava tardi la sera con una specie di cena e quattro bocche enormi da sfamare. In quelle sere che faceva un freddo cane, così freddo che anche il cane un giorno smise di tremare.

Ad ogni fine del mese da povero Cristo ricominciava il suo calvario. Ad ogni nuova stazione cadeva la croce sopra il foglio di una cambiale. E fu così che da una notte all'altra, senza neanche pensarci, il giovane Mario decise di mollare.

Quel giovane Mario non fece i conti col solaio e con la corda appesa attorno al collo si tirò addosso il lampadario. Quando riprese coscienza aveva un gran mal di testa e tutto intorno letti d'ospedale. Nella sua mano quella di Maria, Maria con gli occhi di una madre che perdona,

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.